0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ora sì. Sì, Ramboni. Mi encanta la musica. La musica criolla.